0: Nakago gizi.
1: Nakadota.
2: Salki urfi.
3: TAPS. Taps. Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.